0: Spazio Radiofonica Vaticana. Trasmette Laudum Debrazione.
1: Picium de festo in natate Beati e Virgis.
0: Canit cor surme jubilate Deo. Carticis appavit modus brico vitalini.

0: cum iubitatem caritatem et Mariae celebremus, ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Iesum Christum.
1: Un germoglio spunterà dal tronco di Esse, virgulto girà dalle sue radici. Su di lui si sederà lo Spirito Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Cognatus est, exoremus dicentes, intercedat pro nobis mater, exoremus dicentes, intercedat pro nobis mater tua, dicentes, intercedat pro nobis mater tua, Domine, es, intercedat pro nobis mater tua, Domine, intercedat pro nobis mater tua, Domine. Intercedat pro nobis mater tua, Domine. Intercedat pro nobis mater tua, Domine.
1: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
0: Intercedat pro nobis mater tua, Domine.
1: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore. Aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
0: Intercedat pro nobis mater tua, Domine.
1: Salvatore del mondo, che per i meriti della tua redenzione hai preservato tua madre da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
0: Intercedat pro nobis mater tua, Domine.
1: Hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
0: Intercedat pro nobis mater tua, Domine.

Celebramus missam de festo in Nativitate Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et precio Charistica tertia.

0: congregazione, verbo, opere, omissioni, creazione, verbo, opere, omissioni, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, semper Virgine, omnes angelus et sanctus, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

0: Ave Maria, semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, ed eterna perfrui intercessione, a presenti liberari tristitia, ed eterna perfrui liberari tristitia, ed eterna perfrui letizia. Per Christum Dominum, ed eterna perfrui letizia. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Eterna perfrui letizia. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Letizia. Per Christum Dominum nostrum. Per Christum Dominum nostrum. Sa. Per Christum Dominum nostrum. Sa. Dominum nostrum. Salvi nostrum.
1: Amen.
0: Salvi.
1: Amen.